L'inconnu, l'inconnu, l'inconnu. All I want to do is wash your clothes.